Akashvani Imphal howzik lan thok jeri tongan tongan ba saisak pa singne sakpa manipuri film mi sei khudol ge han bada lobira sei ai di thamoi pikre film asidegi pusparani amadi arbin ge apun ma khonjal da homen diwaina sairing ba toni ahibamna sairang bai sei

kudal tam sari bayi saya si landform day bini film as taki sorry senja mama di pus sorry senja mama di manda kini ani gak pun bakonjol da romi mai tayna sering mama di sorry senja mama samak na serang bayi saya ni.